sebab dina impian dia peting impi di udak-udak paniti. Bejana lamun di udak-udak panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.